top jigen ñi top suñu walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen ci civ ba wax deug yalla mënu ñu len sa fay